sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce.

0: potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le